Žádné starosti, chci si žít simple life. Fanno una vita che non è.